dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chien li seguli in la una posugia. Un cielo e lo guanto, rosule asbucia,

dolce d'impesta, miwa tu berte, per chin li seguli in la una possugia. Un cielo è lu guanto, rosule asbucia,

qua do uggiuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa, dolce d'impesta mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia,